0: di Japón.
1: Abu. Allora ci spostiamo. Se cade il mondo, sarà perché ti amo.
0: A Corlo José Quesada desde Barranquilla. A 40 minutos de Metan Salta.